0: lasciate scappare. Mi prende! Non vine per scappare. Soy sentenza e vine a fare giustizia.
1: Fissi una promessa e tengo che cumplirla antes de morire.
0: No te saldrás con la tuya, Jim Long. ¡Ya cállate! ¡Ya me cansaste!